0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde siempre hay algo para ti. Pontexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De camino al trabajo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De camino al trabajo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La musica che hace tu día mejor. Pontexa.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El tráfico pasa más rápido con nosotros.